Nekuma chai wotom blaka womini zadu. Ukuma chedrisa y woto la per ramoyala. Nekuma madakama, ebe chem madakama.